0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

10 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Bianca neve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice. Codice.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi la vostra stupida mania di voler

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza,

Chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Il ritrovo è qui ogni sera, stessa gente più o meno viva. C'è una rossa sui 30 anni.

0: se passi da qui, ti devo uccidere.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma.
4: Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari del Vicentino. Un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme.
3: Omicidio nell'eccesso. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del gesto.
4: Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1 maggio, un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3: Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta.
4: La pagina sportiva, il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il 4º titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev.
3: E ancora calcio, verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella serie cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Non mi lasciare, bell'amore, non mi dimenticare. Rosa di primavera, isola in mezzo al mare.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma. Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme. Omicidio nelle Cese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del gesto. Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1 maggio un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, due episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta. Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev. E ancora calcio, verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella Serie Cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

1, 2 e 3 maggio Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, 3 sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno, tutto è bene quel che finisce bene, invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussay in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava la Bottega del Caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Okay.

Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma. Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme. Omicidio nell'Eccese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del gesto. Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1° maggio, un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta. Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il 4° titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev. E ancora calcio, verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella Serie Cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Uno, due e tre maggio, Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, tre sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Dazi americani al 25% sulle auto europee, scontro con l'Unione Europea, Trump nel mirino dei democratici sulla guerra in Iran, flottiglia, attivisti sbarcati a Creta, nuove tensioni tra Stati Uniti e Cuba, shock nel Salernitano, donna arrestata per tentato omicidio e aver evirato il marito, concertone del 1° maggio tra polemiche e ricordi e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: oh, oh.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
4: Negli Stati Uniti intanto scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
3: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
4: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
3: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
4: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
3: Infine lo sport. Jannik Sinner conquista la sua prima finale a Madrid battendo Fils in 2-7. Sfiderà domani Zverev. In Serie A l'Inter si avvicina sempre più allo scudetto, mentre Pisa e Verona retrocedono matematicamente in Serie B. In Formula 1 pole position per Norris nella sprint del Gran Premio di Miami. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità più compatta su Piemonte e Liguria, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto della Liguria, alla Lombardia, al Trentino Alto Adige, per poi coinvolgere progressivamente dal primo pomeriggio anche le altre regioni settentrionali. Sull'arco alpino centro-occidentale sono previste nevicate a quote elevate ben al di sopra dei 1500 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni centrali. Dalla notte peggiora sulla Sardegna e dal primo mattino anche su Toscana meridionale, Lazio settentrionale, dove sono attese piogge in intensificazione fino a rovesci e temporali anche di forte intensità. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno e si intensificheranno sul resto della Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, per poi raggiungere anche le Marche e sfiorare il nord-ovest dell'Abruzzo. Dalla sera sono previste ampie schiarite su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulla campagna settentrionale, su Molise e sulla Sicilia orientale, con piogge in intensificazione fino a rovesci. Dal pomeriggio i fenomeni anche temporaleschi si sposteranno verso la campagna meridionale, la Basilicata settentrionale e la Puglia centrale, per poi interessare successivamente anche la Sicilia occidentale. Temperature minime in aumento sul Triveneto e sulle regioni centrali, mentre altrove si manterranno stazionari, un lieve aumento. Le temperature massime subiranno un deciso calo al centro-nord, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulla campagna settentrionale, mentre resteranno stazionari, un lieve aumento sul resto del paese. Venti inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali al centro-nord e sulla Sardegna, mentre al sud soffieranno correnti di scirocco tra moderate e forti, soprattutto su Sicilia e Puglia centro-meridionale. Nel corso della giornata la ventilazione tenderà a intensificarsi sulla Sardegna, disponendosi da nord-ovest, mentre sulla Sicilia andrà progressivamente attenuandosi. Mari inizialmente mente tra molto mossi e agitati sul Tirreno centro-meridionale, sullo stretto di Sicilia e sullo Ionio meridionale. Nel corso della giornata i mari occidentali tenderanno a diventare tra agitati e molto agitati, mentre il Tirreno centro-meridionale e lo stretto di Sicilia vedranno un'attenuazione fino a molto mossi. Adriatico e Ionio tenderanno invece a diventare agitati. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Uno, due e tre maggio, Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, tre sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

allenamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: I can't take my mind. My mind. My mind.
1: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
3: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
2: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza. Dopo l'intercettazione israeliana, 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
3: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
2: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nella Salernitana. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
3: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
2: Infine lo sport. Jannik Sinner conquista la sua prima finale a Madrid battendo Fils in 2-7. Sfiderà domani Zverev. In Serie A l'Inter si avvicina sempre più allo scudetto, mentre Pisa e Verona retrocedono matematicamente in Serie B. In Formula 1, pole position per Norris nella sprint del Gran Premio di Miami. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

1, 2 e 3 maggio Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, tre sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: questo ormai lo so. Io difese non ne ho e non ne cercherò. Dal ponte dei sospiri ogni volta guardo giù, ed ogni volta aspetto che al mio fianco arrivi tu. La tenerezza sa.
1: ¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Recordaré por siempre, aun si no querrás. Me casaré contigo, no te lo esperas más. Te he buscado y te he encontrado, todo en un solo rato. Y por la ansiedad

0: indiferencia si solo quieres herirme.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Ti voglio parlare di questo mio momento, mentre il sole non ha più riflessi

quando la mia mano lentamente, inutilmente ti accarezza. Dove vanno a finire i tuoi sorrisi, quelli di ieri,

quello che avevi in cuore, quello che avevi in cuore. Ma cosa avevi in cuore? E dove andavo a finire io cercandomi da solo? Una chiappa a farfalle nelle notti cattive. Con questa scusa del cazzo che tu cammini e io volo. E invece no, la vita non si canta, ma si vive. Ci siamo dati appuntamento a un treno che aspettava a noi. E tu non c'eri più. E io non c'ero mai.

quante volte abbiamo tradito l'amore. Oh, amore, amore, amore, come deve essere offeso e triste l'amore per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.

tanta poesia buttata via. Ave Maria, la crudeltà, l'ingenuità. Ave Maria, noi sempre ad un passo.

ti dal mai, Ave Maria. Fiori appena spuntati e già recisi, Ave Maria.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Sono le 13 e 19 minuti.
5: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

dire parole. Quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, e l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord se ne andrà. Poi andremo via

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Dazi americani al 25% sulle auto europee, scontro con l'Unione Europea, Trump nel mirino dei democratici sulla guerra in Iran, flottiglia, attivisti sbarcati a Creta, nuove tensioni tra Stati Uniti e Cuba, shock nel Salernitano, donna arrestata per tentato omicidio e aver evirato il marito, concertone del 1° maggio tra polemiche e ricordi e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Party on that.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
1: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
0: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
1: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
0: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nella Salernitana. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
1: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in Piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
0: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e a Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

1, 2 e 3 maggio Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, tre sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Non dire.

e buonanotte. E se non dormi bene, cambia la posizione, il sonno poi ti viene. Domani è adesso, domani è già passato.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Buon compleanno a te, cin cin, e buon compleanno, genetriaco. Buon

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi

0: Qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
4: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
3: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
4: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
3: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nella Salernitana. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
4: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
3: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore di argento ai Giochi di Londra 2012 e a Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: 1, 2 e 3 maggio Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, 3 sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu ci sarai?
1: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sono le 15 e 49 minuti.
0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

cercar posti delle fragole, ma c'è un'uscita sempre ed io di uscire non l'ho chiesto mai.

non so. Ragazza mia che invecchi lentamente come Dorian Gray.

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: Dazi americani al 25% sulle auto europee, scontro con l'Unione Europea, Trump nel mirino dei democratici sulla guerra in Iran, flottiglia, attivisti sbarcati a Creta, nuove tensioni tra Stati Uniti e Cuba, shock nel Salernitano, donna arrestata per tentato omicidio e aver evirato il marito, concertone del 1° maggio tra polemiche e ricordi e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
2: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
1: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
2: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
1: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
2: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
1: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

1, 2 e 3 maggio Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, 3 sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
3: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
4: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: lodato sempre sia.
3: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre

0: la tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
1: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Addio ad Alex Zanardi, simbolo dello sport e della resilienza. Tensione internazionale, Teheran parla di possibile guerra con gli Stati Uniti, raid in Libano, salgono a 13 le vittime. Carburanti, nuovo taglio delle accise, scorta di gas in aumento. Omicidio a Bari per un debito di 30 euro, violenza domestica tra Salerno e Roma. In Sardegna spara il fratello per una lite nell'orto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancava tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport. Nel paraciclismo conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in endbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il Presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza, commovente il ricordo di Bebe Vio, mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
3: Andiamo all'estero, alta tensione sullo scenario internazionale, da Teheran arriva l'allarme, probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, a dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura, dire che non stiamo vincendo è tradimento, parole che accendono uno scontro politico interno con i democratici che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
1: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dell'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
3: Voltiamo pagina. Sul fronte economico, nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi e resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7% e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
1: La cronaca, omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro, la vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Wei Lin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nel soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
3: Due episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con accusa di aver narcotizzato, adirato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. La coppia è di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
1: Tentato omicidio in Sardegna, Decimo Puzzu, un agricoltore di 42 anni, ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prelevava ortaggi dal terreno. Dopo un acceso confronto, si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I due aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi 2 colpi che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Uno, due e tre maggio, Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, 3 sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport. Nel paraciclismo conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il Presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza. Commovente il ricordo di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
2: Andiamo all'estero. Alta tensione sullo scenario internazionale. Da Teheran arriva l'allarme: probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, a dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura: dire che non stiamo vincendo è tradimento, parole che accendono uno scontro politico interno con i democratici, che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
1: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dell'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
2: Voltiamo pagina. Sul fronte economico, nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi e resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7% e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
1: La cronaca: omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Wei Lin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nel soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
2: Due episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con accusa di aver narcotizzato e adirato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. La coppia è di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
1: Tentato omicidio in Sardegna a Decimo Pugno. Un agricoltore di 42enne ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prelevava ortaggi dal terreno. Dopo un acceso confronto, si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I due aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi due colpi che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Siete pronti a ballare, a divertirvi, a cantare? Beh, qui la musica non si ferma mai, qui la musica si vive! Ciao belli, io sono Max Martinelli, ben trovati nel mondo della Exclusive Dance Chart. Con me al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per le 15 tracce dance più forti del momento.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Tra urban pop e elementi reggaeton ci lascia l'ossessione sana e positiva di Samurai J, Showbell, uscita, ossessione.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nell'ultimo podio della Exclusive Dance Chart, targato aprile 2026, la numero 3 era occupata da Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

Dai che partiamo, cassa dritta, ritmo vero, la classifica dance è il vostro unico pensiero da questo momento. Posizione numero 15. Un pezzo solare festoso, frutto della collaborazione tra il DJ Raf Marchesini e Karim Razak. Si sono davvero divertiti a reinterpretare in chiave moderna il leggendario successo mondiale dei Kaoma. Era il 1989, Lomboda. Sembra di essere già in estate. Numero 15, Exclusive Dance Chart. Dansando

Funko uno dietro l'altro. Ne abbiamo due in sequenza per ballare senza interruzione. Funky Town dei Lip Sync è un pezzo disco funk che esprime il desiderio di fuga verso un luogo energico e vitale, metafora di uno stato d'animo felice. E in undicesima, occhio all'house classica reinventata in chiave moderna dal DJ producer italiano 26. Hey Deep Sync, un brano perfetto per i party di tutto il mondo. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Dalla 10 alla posizione numero 9, Tiesto e Brianna Grace ci trasmettono un pensiero davvero super positivo. I posti belli non sono da cercare sulle mappe geografiche, ma sono da cercare dentro di noi, nell'equilibrio, quello interiore. Beautiful Places, number 9.

Ma non ci posso credere! La numero 8 fa venire la vertigine, un attimo dove si perde il controllo e ci si lascia andare all'attrazione fisica che attrae come Amy Schilla, Anitta e Fred De Palma. Qui la testa gira! Numero 8, Exclusive Dance

Scintillante la prima parte dell'Exclusive Dance Chart con Raf Marchesini, Karim Razak, Z-Funk, Lip Sync, 26, Camerad, Tiesto, Fred De Palma, Aloisa, sistemate la navicella, si viaggia nel tempo.

Heart con Michael Jackson e Billie Jean, una canzone scritta da Quincy Jones il 3 gennaio 1983. E mi raccomando, andate al cinema, il nuovo film dedicato a Michael è interpretato magistralmente da Jafar Jackson, sta andando davvero fortissimo. Intramontabile, Michael Jackson, Billie Jean, Flashback.

0: Il tempo di rinfrescarci un attimo e torneremo subito qui per la seconda parte della Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Facciamoci ingannare, perché comunque è una cover del brano di Donna Summer. Grande reinvenzione per la melodia di Infinity di Guru Josh. E in ex aequo in sesta c'è il DJ Carlito e Simona Sirito con Eco Eco. Se baila!

Numero 2, un passo dal numero 1, ma certo, ma bravo a Guetta e brava Jennifer Lopez, lei sì che è tornata con queste sonorità puramente dance. Ah, David ha detto Emotion Dance Music, è quello che riusciamo a trasmettere in questa super hit che è Save Me Tonight.

vi siete davvero divertiti anche in questa seconda parte. Certo, personaggi di spicco come Ralphie Rosario, Damian Ford, Jordan Grace, Calvin Harris, Kasabian, Faithless, Bob Sinclair, Kesha, David Guetta, Jennifer Lopez. Ci viaggio in prima! Alzate il volume!

Sono Gentleman, la firma il duo olandese degli Another, insieme a 54 Ultra, l'artista del New Jersey che va fortissimo. Sonorità nostalgiche, una produzione house davvero contemporanea e pulita. Talk to You è la nuova number one della Exclusive Dance Chart.

0: da Exclusive Dance Chart. Grazie per la fiducia da Mox Mortinolli, il vostro My Jockey. Saluti a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Alla prossima! Exclusive Dance Chart.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Addio ad Alex Zanardi, simbolo dello sport e della resilienza. Tensione internazionale, Teheran parla di possibile guerra con gli Stati Uniti, raid in Libano, salgono a 13 le vittime. Carburanti, nuovo taglio delle accise, scorta di gas in aumento. Omicidio a Bari per un debito di 30 euro, violenza domestica tra Salerno e Roma. In Sardegna spara al fratello per una lite nell'orto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport. Nel paraciclismo conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il Presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza. Commovente il ricordo di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
2: Andiamo all'estero. Alta tensione sullo scenario internazionale. Da Teheran arriva l'allarme: probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti. A dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura: dire che non stiamo vincendo è tradimento. Parole che accendono lo scontro politico interno, con i democratici che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
1: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dell'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
2: Voltiamo pagina. Sul fronte economico, nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi e resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7% e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
1: La cronaca: omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Weilin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nel soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
2: 2 episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con l'accusa di aver narcotizzato e adirato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. La coppia è di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
1: Tentato omicidio in Sardegna. Decimo Puzzu, un agricoltore di 42 anni, ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prendeva ortaggi dal terreno. Dopo un acceso confronto, si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I 2 aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi 2 colpi, che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
5: In periferia fa molto caldo, mamma.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: Buonasera. Buonasera a tutti.
1: Buonasera da Radio Radianti in esterna pure stasera da Piazza Gesù Maestro
0: in Verbicaro. Siamo collegati in diretta, come si diceva una volta,
1: dove in pieno
0: anche
1: svolgimento
0: noi lo possiamo dire.
1: Radici in cammino.
0: La festa che ci vede protagonisti quest'anno. Per la prima volta in piazza, in esterna, non siamo nel nostro studiolo, siamo in esterna, è una cosa nuova per noi. Questa è la seconda serata di queste tre serate che vedono Verbicaro immerso in questa, in questa festa, diciamo, chiamiamola così, Radici in Cammino, appunto.
1: C'è da dire che ieri sera c'è stato il tempo è stato un po' inclemente.
0: Inclemente?
1: Faceva un freddo, faceva un... della miseria.
0: Si è alzato di un grado la temperatura.
1: No, guarda. No, stasera c'è meno vento, però.
0: È vero.
1: Ieri svolazzava.
0: Ieri sì, abbiamo avuto anche difficoltà a mantenere qui il nostro stand, perché il vento ci volava via la cappotta.
1: C'erano le prove sul palco, insomma, non è che si capisse.
0: Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano stasera da fuori, ovviamente, l'abbiamo fatto per voi, stiamo facendo queste serate proprio per chi non può essere presente in paese, a Verbicaro, e quindi speriamo che la nostra diretta possa farvi vivere anche dall'esterno quello che noi stiamo vivendo in queste tre sere. Questa
1: allora, fammi capire cosa è in programma stasera.
0: Allora, stasera in programma c'è ci sono tre eventi. Abbiamo visto oggi pomeriggio ci sono stati i giochi del passato, abbiamo visto ragazzi e anche adulti che giocavano ai giochi di un tempo. Pomeriggio tardi c'è stata una piccola convention. E poi alle 19 è partita una sfilata che è durata quasi un'ora e mezza.
1: Guarda, là vedo
0: io l'ho vista tutta.
1: Il tuo ascoltatore preferito là all'angolo della piazza.
0: C'è? Là. Sì, lo salutiamo Antonello. Salutiamo in diretta Antonello che
1: non ci sta ascoltando
0: dall'esterno. Qua sono tutti all'esterno che ci guardano, siamo un po' anche imbarazzati sinceramente.
1: Sì.
0: E stavo dicendo c'è stata questa sfilata di vestiti di un tempo, degli anni 40, 30, 40, 50 e 60.
1: Vabbè. Poi
0: 30 e 60, dal 30 al 60, dal 1930 al 1960. Perché
1: come saldo, vi risparmi i preliminari.
0: Ci stanno facendo il segnale, siamo in diretta anche con i telefonini. Allora,
1: praticamente poi stasera apre la serata, abbiamo detto?
0: Apre la serata, dovrebbe aprire come? La serata, apre se la non sera. Fa ritardo, Massimiliano con il pezzo che doveva portare.
1: In arte?
0: Tufo.
1: Eccolo qua.
0: Tufo con due O finale.
1: Come To.
0: Sì. Bravo.
1: Poi a seguire
0: ci sarà il complesso verbicarese i Tull.
1: Non è che li offendi se li chiami complesso.
0: No, io sono un fan dei Tull.
1: La band?

0: band dei Tool.
1: Vabbè.
0: Sono un fan dei Tool, Luca.
1: E poi?
0: E poi ci sarà il grande evento dei Formula 3. Tu sai, vabbè, chi sono, sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Come si chiama il cantante principe dei Formula 3?
1: Tony Cicco.
0: Bravo, bravo. Che stasera
1: si esibirà qua sul palco.
0: Abbiamo sentito un po' le prove fatte oggi pomeriggio, abbiamo assestato per bene gli strumenti, è tutto pronto per far sentire. Ci fanno anche dei gesti fuori dal nostro stand.
1: Allora, per perdere un po' di tempo
0: e per guadagnare il tempo che dovremmo sprecare dopo,
1: ci agevola un brano a te molto caro. Non ti dico il titolo perché non lo so.
0: Vi faremo ascoltare subito un bel pezzo. Vai!

0: Ed eccoci qui ricollegati in diretta da Piazza Gesù Maestro. No,
1: il brano era Sanne.
0: Ah, era Sanne.
1: L'ho capito dopo.
0: Ok, qui abbiamo un ospite illustre che ci è venuto a trovare questa sera, il direttore artistico.
2: No, è troppo buono, sono illustre.
0: No, qua mi dicono illustre, quindi io mi devo subito bloccare. Il presidente della radio ci ha detto chiamatelo subito, illustre, quando arriva.
1: Illustrissimo.
0: Illustrissimo a questo punto.
1: Gilberto. Acreverendissimo.
0: Gilberto Raffo è con noi.
2: Vado via.
0: È con noi Gilberto Raffo, il direttore artistico appunto di questa manifestazione che sta portando Verbicaro a farsi praticamente conoscere. Ma nel mondo, mai no, nel mondo.
1: Lo fai parlare per favore.
0: Ok, mi sto zitto. Ciao Gilberto, buonasera.
2: Buonasera a tutti voi e grazie per l'invito, grazie per l'accoglienza, grazie a tutti i verbicaresi per l'accoglienza che mi avete dedicato. Io conosco sicuramente sì Verbicaro da anni, sono diciamo da bambino venivo a Verbicaro con mio papà e quindi ne ho bellissimi ricordi di questo paese. Oggi sono diciamo in questo direttivo della Prologo, i quali appunto hanno voluto che io diventassi e mi hanno nominato appunto come direttore artistico di questo evento, questo bellissimo.
1: Che è stato?
2: Evento.
1: È stato lui?
0: È stato Giuseppe?
2: È stato lui, sono stati tutti.
0: No, a parte gli scherzi, com'è nata questa collaborazione, questo connubio tra Raffo e Prologo Verbicaro?
2: Ma è nato da una telefonata che ho ricevuto l'anno scorso dal gruppo appunto Prologo di Verbicaro nel chiedermi un supporto nel redigere questo progetto da presentare poi in Regione Calabria. E così giorni su giorni di lavoro, mettere insieme un po', non di idee, io non sono stato colui il quale ha messo insieme le idee, ho semplicemente riordinato un po' le loro idee. Tantissime idee che loro avevano e quindi li ho semplicemente aiutati ad mettere su questo progetto. Ecco.
0: Loro era praticamente un'idea che avevano da tanti anni di fare una manifestazione del genere e poi appunto finalmente.
2: Ma guarda, loro, ho fatto tanti anni, sono stato protagonista per tanti anni nella cosa pubblica, in politica,
0: sì.
2: Ed devo dire con estrema soddisfazione che per la prima volta ho incontrato un gruppo coeso, compatto, volenteroso nel prendersi una così grande responsabilità nel portare avanti un progetto di questa entità. Ecco.
0: Alla fine poi loro sono più di 130 tesserati.
2: Una realtà bellissima, cioè nel senso, ma basti pensare che è una Prologo che ha una sede di proprietà, cioè nel senso,
0: sì,
2: quindi
0: sì. L'accoglienza inaugurata l'anno scorso.
2: Sì, ma l'accoglienza, io quest'inverno più di una volta sono venuto appunto a Verbicaro a trascorrere le serate con loro, cioè nel senso, quindi.
0: Tu di dove sei, Gilberto?
2: Io sono di Belvedere Marittimo.
0: Ah, quindi sei, diciamo.
2: Sì, diciamo che sono.
0: Sei quasi limitrofe, dai.
2: Sì.
1: Molto limitrofe.
2: Sì. Sono un terrone del Tirreno.
0: Certo, sì. Come noi, d'altronde. Una domanda seria, posso?
2: Come no?
0: Come si mangia qui?
2: Ma guarda, da Dio.
0: E come si beve?
2: Ma altrettanto.
1: Un'altra domanda interessante che ciò che può interessare a tutti. Il belvederese, come chiama il suo paese in dialetto belvederese?
2: Belvedere.
0: Noi invece
1: che
0: diciamo semplicemente
1: quasi Belair della costa di Los Angeles.
0: Certo, sì.
2: Parliamo di internazionalizzazione, no? Cioè, quindi è ovvio che dobbiamo.
1: Anche Prime è stato inventato a Belvedere.
2: È chiaro.
0: Questo non lo sapevo. questo non lo sapevo, però. Sinceramente non lo sapevo.
2: Sì.
0: Quindi tu stai guidando i nostri diciamo ragazzi a
2: Li ho semplicemente coordinati.
0: Coordinati, ecco giusto. Li ho coordinati. Giusta definizione, coordinati.
2: Loro sapevano, ripeto ancora una volta, sapevano bene ciò che il loro obiettivo, lo conoscevano, l'hanno in parte raggiunto, ma non perché non siano arrivati all'obiettivo, perché questo è semplicemente un primo passo. Ce ne saranno tanti altri.
0: Infatti ci hanno promesso che ci saranno più edizioni di Radici in Cammino.
2: Ecco, appunto, in parte perché Radici in Cammino deve obbligatoriamente camminare sì. A lungo nel tempo, affinché possa diventare un vero e proprio evento destagionalizzato, affinché appunto a Verbicaro il primo maggio si possa trascorrere appunto qui a Verbicaro, in questo bellissimo
0: cercheremo
2: borgo.
0: Di fare la Verbicaro del primo maggio come il primo maggio è stato fatto negli anni a Roma.
2: Ma magari, perché no?
1: Quanto tempo ha richiesto la realizzazione dall'ideazione, insomma, fino alla...
2: Guarda, solo io ci sto lavorando, diciamo, mi hanno coinvolto da un anno su questo progetto, però loro già sono arrivati da me con il progetto in mano, cioè, nel senso, quindi è un percorso lungo, hanno affrontato un lungo percorso, appunto, che oggi l'hanno portato alla luce, ma non tanto con gli spettacoli che sicuramente intrattengono il pubblico e va bene così, cioè, nel senso, allietano le serate, e quanto sul talk che hanno fatto, si sono affrontate tematiche molto importanti con sì. I giusti referenti seduti appunto sul tavolo della discussione.
1: Questo è una cosa assolutamente, per far capire che ogni cosa ha bisogno di essere pensata, maturata, realizzata.
2: E per far capire anche alle istituzioni che bisogna stare vicino a queste realtà se vogliamo che diciamo dare vita, continuare a dare vita ai nostri borghi, al nostro operato. Cioè, nel senso, poi la tematica è ampia, cioè, nel senso, quindi le discussioni sono tante, gli argomenti da affrontare sono altrettanti. Cioè, nel senso, quindi diciamo che è un evento, è più che un evento, è un contenitore di iniziative, ecco.
0: L'unica macchia che io ho potuto fino adesso non sono un guastafeste assolutamente, ma l'unica macchia è il freddo che stiamo vivendo in questi due giorni.
1: Porcaccia della miseria,
2: è vero,
0: anche perché ho visto ieri in TV il concerto di primo maggio a Roma, stavano con gli ombrelli a ripararsi dal sole. No, invece
1: qua con questo vento di
0: che un po' ammacchiato la probabile riuscita
1: della prima serata. Ma penso che stasera andrà in modo diverso.
0: Ma appunto, gli artisti sei stato anche tu a sceglierli insieme, oppure no, sono stati loro che ti hanno chiesto di contattare?
2: No. Sul genere, su quelli che erano tutti gli intrattenimenti, si ci è confrontati in maniera molto democratica, ecco, come
0: assolutamente
2: dire,
1: una cosa civile
2: in sede e chiaramente poi
1: sangue dal naso.
2: Bisogna dare spazio anche, anzi, ho dato ascolto al loro spirito, perché loro sono verbicaresi, loro conoscono il loro pubblico, e certo, è giusto mettere in piazza spettacoli che potessero comunque catturare l'attenzione in primis dei verbicaresi e poi ovviamente
1: sono molto esigenti.
2: No, è giusto che sia così.
0: Anche perché ho visto che hanno fatto, diciamo, una specie di scaglione: la prima serata dedicata ai ragazzi, quindi sì, anni 90, dance,
1: eccetera. Ragazzi, c'hai 50 anni?
2: Ho 50 anni anch'io,
0: tutti cinquantenni, io ancora no, però
1: 150
0: la seconda anni serata, vabbè, è un classico, la Formula 3, la terza serata, poi il Calabrese Doc, e il Calabrese Doc
1: in nomine Patris.
0: Adesso
1: mi sa che dobbiamo chiuderla qua.
0: Chiudiamola qua subito. Grazie. Vediamo se possiamo rientrare dopo, anche perché sta cominciando il concerto dei Tool. E ci ascoltiamo il concerto.
1: Almeno il primo brano.
0: Nel frattempo ringraziamo Gilberto.
1: Grazie mille, Gilberto.
0: Grazie della partecipazione che dai a noi e a tutto il paese.
2: Grazie a voi.

Grazie, grazie mille. Ok, questo è un altro nostro pezzo, è un inedito, si chiama Nascosti nel buio. Questa canzone, da parte nostra vi vuole ricordare che ognuno di noi ha dei demoni, ha delle paure, delle sofferenze. E questa canzone spero che vi aiuti a ricordarvi in cuor vostro che voi siete la prima persona che deve avere la forza di risolvere questi problemi. E se voi non bastate, ci sono le persone a voi più care, ovvero la vostra famiglia, i vostri amici. Quindi spero che questa canzone, insieme ai vostri amici e alle vostre famiglie, vi riesca a dare quella forza per uscire dai vostri demoni interiori. Quindi, signore e signori, a voi Nascosti nel buio. Thank you.

0: Grazie. Piccola parentesi, la Proloco fa un po' freddo. Quando fa freddo di solito la grappa è ottima. Ma noi abbiamo il manager qua sotto, se la viene a prendere lui. Quando ne volete mandare, finisce.
1: Ascoltando il terzo brano del concerto dei Tool, Guarda che luna, cantata dal nostro Biagio dei Tool. Stasera è una serata scoppiettante, fra circa un'oretta ci saranno anche

0: facciamo ascoltare adesso una canzone, cioè facciamo ascoltare la canzone dei Tool, spero che abbiate capito qual è.
1: Sono in diretta da Verbicaro, stiamo ascoltando il concerto dei Tool, complesso ormai storico verbicarese. Questo è il quarto brano.

Prova? Ok. Mi avete sentito lo stesso, perché mi hai sgolato.

0: Siamo alla...
1: chiuso sì. Nella mia vestaglia, ma da cosa mi protegge?
0: Questo è il quinto brano dei Tool, che stasera ci stanno lietando con la loro musica, stanno intrattenendo il pubblico affinché il tempo passi per far sì che i Formula 3 arrivino sul palco ed si esibiranno con i loro brani storici. Abbiamo al basso stasera, il basso stasera purtroppo dei Tool non c'è, ma c'è chi sostituisce il basso con due chitarre, i due Giuseppe, Biagio alla voce e Antonio alla batteria. Questo è il sesto brano, è un brano che ormai conosciamo tutti.

0: E questo era un altro brano dei grazie, nostri Tool. Siamo con qui nel reparto cassa con la presidente infreddolita. I biglietti
1: lotteria. Ciao a tutti amici di Radio Voce Amica.
0: Lotteria che sta andando avanti. Abbiamo finito tutti i biglietti, non ci sono più biglietti.
1: Qualcuno c'è rimasto, però affrettatevi.
0: Affrettatevi tutti perché i biglietti stanno per terminare. I premi sono ambitissimi. Quindi affrettatevi. Quanto costa il biglietto?
1: 5 euro. Ci sono 8 premi però.
0: Questo è un altro brano dei Tule che stiamo ascoltando in diretta sulle frequenze di Radio Voce Amica.

0: sulle frequenze di Radio Voce Amica, in piazza Gesù Maestro, con un amico, collega di lavoro, Uturi. Buonasera, sei venuto per i Thule o per Formula 3?
1: Ma naturalmente sono venuto per tutta la manifestazione, una grande organizzazione, sicuramente, tanto lavoro, tanto impegno. Sì, sono venuto per i Thule, per la Formula 3. Purtroppo ieri sera per gli anni 90 non ero presente per altri motivi, però comunque Verbicaro, essendo il mio paese, anche per me è una grande soddisfazione. Quando qualcosa accade a Verbicaro, accade anche per noi che non abitiamo qua, e accade per tutto il territorio in genere, per i paesi limitrofi. Naturalmente facciamo un grosso complimento agli organizzatori e a Radio Voce Amica, sempre presente e attuale e contemporanea.
0: Grazie, grazie, grazie Turi, grazie Turi.

0: E anche grazie, questo brano è andato bello sciolto, direi. Luca, vuoi dire qualcosa tu? Parla tu, dai. Se stai là impalato, non dici una parola.
1: No, sto ascoltando tutto quello. Cosa ha detto Salvatore? Non ho capito bene.
0: Ha fatto un discorso generale sull'organizzazione, sui paesani. Lui che non abita qui a Verbicaro, però è a Verbicaro col cuore.
1: Sei stato molto circonciso, bravo, bravo.
0: Io ho capito questo. Comunque una grande regia stasera. Abbiamo l'onore, oltre ai nostri DJ, PG, DJC, di avere il nostro presidente, diciamo quasi della Repubblica, che vi farà un saluto proprio veloce veloce.
1: Un saluto a tutti voi ragazzi che ci state ascoltando.
0: Che spettacolo stasera, incredibile. Abbiamo tutto lo staff sulle frequenze di Radio Voce Amica. Questo è un altro brano dei Tulle, sempre in diretta, sempre

0: qui abbiamo in diretta in Piazza Gesù Maestro uno dei DJ più in diversificato, un ragazzo, un amico, DJ Tony. Sei venuto ad ascoltare Formula 3 o i Tool stasera? Fammi sentire, fammi capire.
1: Esclusivamente i Tool, perché purtroppo la mia ignoranza non conosce la Formula 3.
2: Assolutamente no, sei giovane per questo.
0: Grazie Tony.

0: Abbiamo Maddalena che sta tenendo in braccio il nipotino che ci saluta. Ha fatto un urlo.
1: Era Gita, abbiamo anche Gita in piazza.
0: Ok, abbiamo Gita in mezzo.

0: Ok, raga, la piazza si è riempita un po', no?
1: La piazza si è riempita, dice Biagio, il nostro showman, frontman dei Tule.
0: Per andare sul sicuro, a Verbe Caro devi fare un artista. E quell'artista è...
1: Biagio è un simpaticone, sta arrivando anche mia cugina in piazza in diretta, che ci saluta, un buonasera e basta, solo buonasera.
0: Ho perso un'altra occasione buona.
1: Perfetto,
0: sera.
1: Ci ha salutato anche mia cugina.
0: È andata a casa con il nero.
1: E adesso andiamo con Vasco Rossi. Cover di Vasco Rossi.
0: Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e infortuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido. Perso tempo, ha preso subito la parola.

0: Wow, molto bravi i nostri Thule, finalmente un pezzo di Vasco, non lo ascoltavamo da tanto tempo. E di nuovo in piazza, Gesù Maestro, in diretta con due amici, Monica e Turi e Maria Rosaria, che ci faranno un piccolo salutino veloce. Ciao Marisa, buonasera!
1: Anche tu su Radio Voce Amica!
2: Bionda, la bionda!
1: Ciao a tutti, ciao Verbi caro!
3: Ciao Verbi!
0: Ci salutano questi quattro amici che stanno ascoltando il concerto in diretta sulle frequenze di Radio Voce Amica, sempre in diretta.

0: promessa è finita. Andate tutti quanti a fare.
1: Hanno finito? Questo è l'ultimo brano dei Tule? No, penso di no. Ci sarà qualche altro brano, perché ancora è presto per... E infatti sta cominciando un altro brano che tutto il pubblico sta applaudendo sotto. Comunque sono le 10 e fra poco ci sarà dal vivo. Infatti sta cominciando un altro brano che tutto il pubblico sta applaudendo sotto. Comunque sono le 10 e fra poco ci sarà dal vivo il pezzo di Massimiliano Tufo. Dopo i Tool canterà Massimiliano.

0: ok, ci siamo quasi, siamo alla fine della nostra scaletta. Facciamo questi altri due pezzi.
1: Ci sono tutti due pezzi che ci stanno annunciando i Tool. Quindi altri due pezzi Tool. E questa è bella, eh. Questo è Cremonini. Cesare Cremonini, l'ultima stella di Broadway.

0: intanto qua sto vedendo che il pubblico di Verdicaro non solo sta riempiendo la pista, qua la piazza sta piano piano sta assumendo,
1: si sta riempiendo,
0: ha detto il presidente di Radio Voce Amica. Vabbè, giusto così, questo si sapeva, anche perché la serata stasera non è come quella di ieri sera.

0: Grazie ragazzi.
1: Questa era la nuova stella di Broadway, perfettamente cantata dai Tool, che si apprestano a cantare l'ultimo brano di questa sera.
0: Ci ha permesso di suonare su questo palco, quindi vorrei dare un forte applauso alla Pro Loco.
1: Stanno facendo i ringraziamenti ovviamente alla Pro Loco,
0: che ci ha aiutato già a partire con Sanchez, con il Lungaz. Quello
1: il loro concerto sta per finire.
0: Grazie,
1: perché fra poco dovrà esibirsi Massimiliano Tufo, dopodiché ci sarà il concerto evento dei Formula 3. Ascoltiamo l'ultimo brano dei Tool.

0: Grazie a tutti, buona continuazione. Ciao ciao.
1: E termina qui il concerto dei Tool.
2: È durato un'ora e passa.
1: Tu sei fan dei Tool?
2: Sono un fan Tool.
1: Sì, infatti.
2: Non te lo ricordavo.
1: Mi sa che adesso si esibirà Tufo.
2: Meno lunga questa O.
1: Tufo. Tufo. Un due quarti? Va bene come... Non come una semi breve.
2: Tre quarti.
1: Ci sarà il...
2: Intervistato qualcuno che... in quest'oretta? Ho visto che giravi col microfono.
1: Ho fatto un po' di interviste qua e là. Sì, se non erro dovrebbe... Sì, lo vedo già da lontano. Noi siamo qua in diretta di fronte al palco. Io, se non erro, non vedo bene da lontano, ma molto probabilmente...
2: Ma non è che non vedi tu.
1: Eccolo là, sta entrando Massimiliano Tufo.
2: Si è visto il Chufaus.
1: Sì. Ha un pantalone nero...
2: Nero bordeaux.
1: Nero largo.
2: Blu cerchiato.
1: Largo nero. Adesso si è abbassato con la sua chitarra blè. Sta accordando la chitarra con l'accordatore per mettere a punto le note affinché possano suonare nel migliore dei modi. Si vede in penombra perché c'è il riflettore dietro, ma Massimiliano di viso non lo vediamo bene. Però sì, è lui. Anche perché sto sentendo che da sotto lo stanno incitando. Massi. E adesso si esibirà Massimiliano, che doveva essere sul palco del primo maggio a Roma.
2: E invece sul palco del 2 maggio
1: a Verbicaro.
2: Perché purtroppo l'ultima selezione non è stata
1: superata
2: per colpa dei giudici.
1: Per colpa di qualcuno che non stiamo qui a nominare. Però... ci delizierà
2: lui. Fai i nomi. Che li
1: no,
2: sappiamo.
1: No, io li so, però non li faccio. Stasera non li faccio, perché siamo in diretta, è una festa e non voglio fare polemica. Il primo accordo è andato, era un do minore
2: si
1: settimo.
2: Si bemolle minore, no? Un
1: do minore settimo.
2: Si bemolle minore.
1: Un si bemolle minore. Comunque c'ha il... Buonasera Massimiliano.
2: Non tradurre, che lasciamo il live alle persone.
1: No, io lo lascio tranquillamente, però voglio presentarlo. Sta salutando i verbicaresi e vedo che c'è anche un piccolo complessino anche lui, o no? Sì, forse, non si sa. Il batterista.
3: Vabbè,
1: sicuro.
3: Io mi presento, sono Massimiliano Tufo.
2: Luci,
3: in arte Tufo è il cognome.
1: L'ha detto, in arte Tufo.
2: È apparso magicamente.
1: È un cognome che mi suona tanto qui a Verbicaro, questo Tufo.
3: Questo invito, per avermi dato la possibilità di cantare qui. Stasera vi facciamo ascoltare tre brani.
1: Hai visto? Quindi sono tre i brani, non uno.
3: Di cui due non conoscerete minimamente le parole, però sono degli inediti, quindi se apprezzate voi.
1: Quindi ci delizierà anche con due inediti mai sentiti.
2: Caccia il testo che ti ha fotocopiato prima.
3: Biagio a corso ci ha portato a fare una manifestazione importante. O meglio, a provare ad arrivare a un grande punto di una manifestazione.
1: Ecco, sta dicendo proprio quello che noi prima abbiamo detto. Il primo brano sarà proprio Far finta di niente, che doveva presentare
3: davvero tutte le persone che hanno
1: sul palco del primo maggio.
3: Il voto, quando c'è stata la possibilità, quindi vi ringrazio tantissimo, è stato importante.
2: Ah, lascia perdere.
1: Vabbè, noi l'abbiamo votato. Luca, se ti ricordi bene, l'abbiamo votato. Quindi dietro lui ha un batterista che è sempre di Verbicaro.
2: Biagio a corso
1: e basta. Poi lui se la canta, se la suona, come si dice, giusto? Sì, non vedo altri.
3: Il primo brano si intitola Blue Neon.
1: Il primo brano, quindi canterà e suonerà la chitarra Massimiliano, e dietro di lui c'è il batterista Biagio a corso. Vai col primo brano.

0: Grazie.
1: Ecco, praticamente è stata quasi cadendo Massimiliano, perché ha fatto uno slancio con la chitarra e stava perdendo l'equilibrio. Questo è il secondo brano. Vediamo che pezzo ci canta. Addirittura l'ha scritta sabato e l'ha portata al contest, capito? Sentiamoci questo secondo brano di Massimiliano Tufo.

0: luci spente nei bar, sei la sola che sa farmi male. Grazie.
1: Questo è il secondo brano di Massimiliano. Grazie. Tufo.
0: Voi sentite solo la chitarra e la batteria o sentite anche le sequenze? Perché
2: no, sentiamo solamente la chitarra e la batteria.
1: Guarda, non le senti le sequenze? Prima mi stavi dicendo che cosa...
2: Poi voglio riagganciare a questo discorso.
1: Bravo, stavo dicendo proprio questo.
2: Perché fino adesso si nota l'assenza del basso, vero, dalla regia?
1: È verissimo,
2: Ben due gruppi, eppure il terzo, io vi dico che non c'ha il basso.
1: E tu questa cosa...
2: Me ne vado.
1: Tu questa cosa non l'accetti, vero?
2: Me ne vado.
1: Te ne stai andando? No, state che ci sentiamo una bella canzone. L'ultimo brano di Massimiliano Tufo, quello che doveva presentare sul palco del 1° maggio. Ce lo ascoltiamo adesso in diretta. Sono le 22:25. Siamo un po' in ritardo, eh?
0: Ti chiedo come stai, mi rispondi bene.
1: Fa finta di niente.
2: Questa la so. Lo capisco.

0: grazie mille a tutti
1: ed ecco...
0: e buon concerto del, dei grandissimi Formula 3. Ringrazio ancora la Proloco, grazie a tutti.
1: Ci sentiamo, gli... ci sentiamo i ringraziamenti di Massimiliano. Ringraziamo anche...
0: un applauso a Biagio, scusatemi.
1: Anche lui per averci fatto ascoltare questi tre branoni.
2: Scrosciavano gli applausi.
1: Sì, sì, da sotto. Ci sono tutti gli amici. Intanto ho visto, Luca, non so se te ne sei accorto,
2: qualcuno che pagava,
1: che hanno recintato i premi. Chissà,
2: c'è qualche mariuolo.
1: Ci sarà qualcuno che magari ha visto il premio.
2: È stato accattivato dal, non lo so, dallo scuderone.
1: Si dice che l'occasione fa l'uomo ladro.
2: Qua, diciamo, quindi, di meglio, occasioni ce ne sono tante.
1: Meglio, ci sono premi belli e ambiti, e quindi è meglio recintare il tutto, perché magari, capì, la mano si allunga e...
2: una frizione, una cosa
1: e poi
2: può sparire.
1: Vatti a prendere il premio. Il premio poi non può... Ci saluta Antonello in diretta, sempre in piazza, Gesù Maestro. Ci salutano tutti gli amici, qua siamo dal vivo. Siamo dal vivo. Stiamo aspettando che salgano sul palco i...
2: la Formula.
1: La. Luca mi dice sì, che si dire, chiama la Formula 3. La Formula 3. La Formula. A me viene sempre di... i...
2: Ecco, allora, dico, guarda, la c'è, Formula una, c'è una nostra ascoltatrice. In cuffia, è Miriam. Senti?
1: Miriam. Ciao Miriam, ciao. Tu ci senti? Sì, si è un po' emozionata, ma non fa niente. Non fa niente. Luca, la piazza è gremita.
2: È come il bacile.
1: Come il bacile. È gremitissima. Dalla parte sinistra non vedo perché c'è la vetrata qua a sinistra, quindi non riesco a vedere. Ci saluta anche Maria Franca da lontano, sempre in piazza Gesù Maestro. Stavo dicendo, dalla parte sinistra non vedo perché c'è la vetrata, ci sono i vetri scuri e non riesco a vedere. Però la parte destra c'è la cabina di regia e si vede tutto.
2: Chiediamo alla regia se può spiare dall'altro lato della piazza com'è la
1: situazione. È bella ingottita, ci dicono, quindi siamo tutti belli carichi. Ci saranno 12-13 mila persone?
2: Sì.
1: Ci sono? Ci siamo in piazza? Più o meno? Li contiamo uno a uno. Allora, vediamo se possiamo sbirciare dal finestrino di sinistra, ma non si vede. No, a parte gli scherzi, secondo te quante persone ci sono?
2: Ma almeno 70.
1: No, saranno un 2000 più o meno, dai. Sono nel backstage che si trova dietro al palco costruito in pochi giorni, quindi stiamo aspettando che scendano, perché ci sono le scale dietro, scendano dal backstage e salgano, poi
2: ci vedo un po'
1: si scende
2: scuro,
1: e poi si sale.
2: C'è un signore che fa luce col cellulare, perché non vorrei che sul più bello
1: inciampi. No, speriamo di no, anche perché prima devono scendere e poi salire le scale del palco. Ovviamente bel palco, grande, un palco bello, maestoso. Quindi non c'è neanche il bassista qui, Luca,
2: nemmeno qua
1: c'è un chitarrista.
2: Vabbè, loro tradizionalmente li hanno fatti sempre con
1: che
2: le
1: ovviamente
2: tastiere.
1: La Formula 3 devono essere tre, forza 3.
2: Quello che hanno fatto fuori è stato il bassista. E non si fa sta.
1: Non si fa sta, anche perché tu mi insegni, dato che sei un bel bassista, possono farti fuori.
2: D'altronde anche i Doors facevano meno del bassista,
1: tutti grandi.
2: Però
1: non si può. È una cosa che non accetti. Siamo sempre qui ad aspettare che salgano sul palco. Si fanno un po' attendere. Vogliamo lanciare l'urlo? Fuori, fuori, fuori. Lo lanciamo?
2: Credevo volessi lanciare
1: no,
2: su un blocco di cemento.
1: Non mi permetterei mai, anche perché stiamo vedendo che ci sono molti compaesani e molti
2: non compaesani
1: qui in piazza. Sono venuti da tutti i paesi limitrofi della Calabria. Da Marcellina ce ne sono tanti, ce ne sono anche di Belvedere, di Praia, di Tortora, di Scalea ce ne sono anche, ci sono tutti i paesi vicini, quindi abbiamo riempito finalmente Piazza Gesù Maestro. Vediamo se resistiamo fino alla fine. Da Grisolia e da Orso Marso, assolutamente.
2: Orso Marso.
1: Ma perché è periodo di
2: traballare, no, che trabacchino
1: è balla. Periodo di elezione, quindi Grisolia e Orso Marso sono un po' impegnati, però ci sono degli amici orsomarsesi che ho visto, ci sono molti
2: ti hanno chiesto se ci fosse stasera la Formula 3.
1: Sì, ci sono molti settantenni, perché loro hanno vissuto gli anni dei...
2: Bella qua Formula abbiamo 3. Un'esposizione di 45 giri della Formula 3 che ci ha portato a Nicky Jagger.
1: Sì, l'abbiamo esposti,
2: questo folle messi
1: in evidenza. Risognando. 33 giri e anche CD, anche quindi CD. Significa che Nicola...
2: Infatti mi chiedevo, ma li facevano così piccoli di 33 giri?
1: Ah, e io vedo un paio di chitarre, Luca. Io sto vedendo delle chitarre che sono salite sul palco, quindi... Ci siamo.
2: Allora, ti dico, massimo ne puoi vedere una.
1: Io vedo una chitarra illuminata da un cellulare che sta salendo, è salita sul palco, forse la devono accordare.
2: Quella che fu di Alberto Radius.
1: Sei sicuro che è quella? Proprio quella, dici?
2: Beh, il posto è quello.
1: Intanto la sigla sta per iniziare, perché allora, iniziano con una sigla.
2: Spegni il microfono.
1: Lo spengo?
2: Stiamoci zitti.
1: Ce la sentiamo insieme?
2: Va bene. Buon ascolto.

Buonasera a tutti. Allora, questa sera vogliamo dedicare il concerto al nostro caro amico Alberto Radius. Al nostro maestro Lucio Battisti e a voi tutti che come noi siamo tutti figli di Battisti.

Grazie! Ok. Allora, il grande Lucio Battisti ci viene a sentire in un locale di Milano, il Pipes, Tempio del Rock, dove si sono alternati i più grandi della musica rock nazionale e internazionale. Sente questi tre giovanotti e rimane esterrefatto da questo sound di questo trio molto particolare, senza basso. E ci scrittura per la sua casa discografica, la numero uno, distribuita dalla RCA, e ci scrive il primo singolo, un successo clamoroso, questo folle sentimento.

Come state? Fa frescuccio? Bene. No, vabbè, noi ci riscaldiamo. Praticamente 1970-71, gli unici concerti di Lucio Battisti, pensate, Lucio si è esibito soltanto nella sua carriera in 20 rarissimi concerti. E siamo orgogliosi di dire che con quei concerti c'eravamo anche noi a suonare con lui. Canzoni incredibili. Una di queste è Fiori Rosa, Fiori di Pesco.

Allora, io farei un applauso a tutto, soprattutto a tutto lo staff tecnico. Sono giovani, belli e bravissimi. Eccoli là. Allora, quell'estate magica del 71 c'era una canzone di Lucio che imperversava in tutti i jukebox, e specialmente qui, a Rebicano. E parlava di acqua, di mare. Qui è abbastanza lontano, ma... Acqua azzurra?

C'è una canzone di Lucio straordinaria. Credo che sia una di quelle più belle, fra quelle più belle che abbia scritto, insieme al suo grande amico di sempre, il poeta Giulio Rapetti in arte Mogol. Questa canzone ci fa riflettere un po', perché volevo dire, stiamo vivendo un momento particolare dove tutto è molto più veloce, si consumano tutte le cose come se fosse tutto scontato, ma forse abbiamo messo un po' da parte le emozioni semplici della vita, che possono essere un compagno, una compagna, un sorriso di un bambino, o stare a sera insieme in trattoria e raccontarsi delle storie, oppure restare in famiglia, no? Insieme alla nonna e il nonno, che sono lo scrigno del nostro passato, ma che serve ancora ad andare avanti. E soprattutto abbiamo scordato un po' ciò che sono le emozioni vere. E allora questa canzone voglio dedicarvela a tutti quanti voi e anche a noi, affinché possiamo emozionarci ancora sulle cose semplici della vita. Emozioni.

0: grazie alle tastiere magiche Giro di Bitonto. Alla chitarra unica, veramente unica, non solo magica, ma anche compositrice, perché è un grande autore, ha scritto per Bocelli, Caterina Caselli, Angelo Anastasio.
1: Grazie.
0: E... però è bella questa canzone, ha emozioni, vero? Questo per dire che, ribadire il concetto, speriamo tutti che questa maledetta guerra, questa maledetta parola che si usa tutti i giorni nei telegiornali mentre stiamo mangiando, mentre stiamo chiacchierando oppure che ne so, con gli amici, speriamo che questa brutta parola possa essere cancellata proprio definitivamente da tutti i vocabolari del mondo. Io l'anno scorso con un mio carissimo amico eravamo appunto in trattoria e si parlava appunto di questo, perché ormai è l'argomento del giorno, no? E mi ha fatto sentire una canzone che parlava appunto di questa maledetta, perché questa parola è brutta, è maledetta, e io sono rimasto proprio nel caos della serata, sono rimasto impressionato da questa canzone, perché c'era un testo che è un inno d'amore, non è la solita canzone, no? Per dire viva, abbassa la guerra e viva l'amore. No, è un concetto molto, molto sottile, particolare, che parte proprio dal fondo dell'anima. E la cosa ha voluto che noi dopo, il giorno dopo, ci siamo sentiti, ci siamo dati un appuntamento in studio e abbiamo registrato questa canzone in una giornata sola, e come una cosa, come una grande magia, è venuto fuori un pezzo straordinario. E poi dopo abbiamo un video pazzesco che adesso proietteremo, e guarda caso c'è sempre una connessione col mio maestro, col nostro maestro Lucio Battisti, perché questo video è stato girato sul lago di Bracciano, e guarda caso sul lago di Bracciano c'era il grande Lucio, che non era un grande sportivo, però amava molto fare il windsurf, e quindi è stato quasi un regalo. Vogliamo dedicarvelo a voi e a tutti gli uomini di buona volontà, affinché questa maledetta guerra possa essere bandita dalle nostre tavole, dalle nostre menti e dai nostri cuori. Esterefatto.

0: Bella, eh? Allora dopo ringraziamo tutti gli organizzatori, perché oggi quando siamo arrivati, innanzitutto ho conosciuto la presidente, giovanissima, simpaticissima, che mi ha raccontato che vi siete prodigati per organizzare questa bellissima festa della prima edizione. E speriamo che ce ne siano altre mille, no? Però facciamo un bel applauso a tutti quelli che hanno organizzato, al comitato, al nostro amico manager Paolo Fata, che stasera ci ha accompagnati. Poi farei un ringraziamento, e permettetemelo dire, noi che stasera siamo stati a cena, e vi posso dire che questo mestiere meraviglioso che facciamo, viene fuori la magia, soprattutto se prima dello spettacolo, di solito si mangia sempre dopo lo spettacolo, no? Noi invece abbiamo proprio bisogno di energia, e soprattutto se c'è una cena, insomma, che è soddisfacente, si canta meglio, si canta meglio, non so a voi per esempio. E allora noi volevamo ringraziare Giuseppe e Brunella del ristorante Ucatun, è giusto?
1: Ucatuv.
0: Poi tanti auguri a Salvatore Tufo, che oggi compie gli anni. Dove sta Salvatore? Chiaramente un applauso a tutti gli organizzatori, ai nostri tecnici, ingegnere del suono, e al nostro Paolo Fata. Poi alla fine vengono tutti sul palco, venite pure voi e cantiamo insieme come nei concerti veri. C'è un'altra canzone di Lucio Battisti che è stata portata al successo da un piccolo grande artista, Bruno Lauzi, e questa canzone, pensate, siano state fatte nel mondo, credo, un centinaio di versioni, in inglese, in spagnolo, in cinese addirittura, però la versione nostra, quella in italiano, credo che sia la più bella, la più emozionante. Il titolo è

Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai?

Come state? Siete stanchi? Avete freddo? Nu poco. Lucio Battisti va a Sanremo, ma in un modo molto speciale, con il suo idolo, il re del rhythm and blues, Wilson Pickett, e cantano una sua canzone, Un'avventura. Siete pronti? Vai!

Grazie! A questo punto c'è una canzone e inviterei ad ascoltare questo giovanotto alle tastiere, Ciro, perché ha una voce bellissima e canteremo insieme una canzone di Lucio. Non vi dico il titolo, indovinatelo.

Avete anche voi delle belle voci, eh? Eh? Non si ha il karaoke qua, attenzione. Allora, la storia sarebbe lunga da raccontare. Quando nel 74 ci siamo persi un po' di vista con la formula e anche Lucio Battisti ha continuato a fare un suo percorso personale, abbandonando il povero Mogol per scoprire altri mondi musicali. E io mi sono trasferito a Roma e ho realizzato il mio primo album da solista con nome Cico. Si portava una volta questi nomi molto brevi, molto facili, no? E questa canzone, il mio primo singolo, pensate, fu un successo clamoroso, fantastico. Ero subito nei primi posti della Hit Parade e il titolo è Se mi vuoi, e voglio dedicarlo a tutti quanti voi. Se mi vuoi.

Poi un'altra bellissima canzone che nasce da un incontro con il grande Pino Daniele. Pino Daniele, ci incontriamo nella registrazione del suo secondo album e facciamo una grande amicizia, ci frequentiamo per un periodo lunghissimo, con una collaborazione, sono andato con lui anche Festival di Rio de Janeiro e il Festival di Cuba, Varadero. E lui un giorno mi disse: ma perché non scrivi una canzone in dialetto napoletano? Dico: perché già ci sei tu. E allora questa proposta, diciamo, molto bella, mi fece pensare per scrivere una canzone in dialetto napoletano. Qui si capisce il napoletano, è un po' una storia quasi autobiografica e parla di un ragazzo che lascia il suo paese di origine per conoscere il mondo, per fare esperienze, e però si ricorda di ritornare un giorno alle sue origini, ai suoi amici d'infanzia, ai suoi parenti, ai suoi amori. Questa canzone si intitola O Guaglione. One, two.

E tornando a Lucio, c'è una canzone di Lucio che è dedicato, credo che l'abbia voluta dedicare a tutte le donne in dolce attesa, con il nastro

0: Adesso vogliamo sentire le vostre voci, perché queste ultime canzoni dobbiamo cantarle tutte insieme. Facciamo un test. Io! Mamma mia, che voci. Che hai mangiato, il peperoncino stasera? Ya yo ye! Ya yo ya! Ya yo you! Ciuccia bezzi il gas di tu!
1: Radio Voce Amica.
2: È mezzanotte.

0: sehen.
1: I giardini, no? Ciro si rifiuta di cantare i giardini di marzo perché dice che faceva troppo freddo.
2: Siamo a maggio.
1: Lo facciamo questo regalo a loro? Dai, i giardini di marzo, vero?

Siete stanchi? E allora, durante quella tournée con Lucio Battisti, c'è una canzone che mi piaceva moltissimo, ci piaceva moltissimo. Mi ritorni?

basta, avvicinatevi un po', dai, un pochino. Venite, venite. Dai. E dobbiamo cantare tutti insieme. Venite al centro. Così ci scaldiamo le anime.

Allora, quest'ultima canzone la cantiamo tutti insieme. Siete pronti? Sì. Siete pronti? Sì. Siete pronti? Siete pronti? Allora, 1, 2, 3.

0: adesso vogliamo sentire le vostre manine. Allora in ordine, organizzatrici, abbiamo la presidente più giovane d'Italia. Vieni, vai al microfono, ringrazia.
1: Buonasera.
0: Ha detto buonasera, eh?

amici. Paolo Fata, eccolo qui alle nostre spalle. E a tutti quelli che hanno organizzato questa bellissima festa.

Ciao a tutti e buon estate.

0: Dove andate? L'ultima canzone la cantiamo tutti insieme.
1: Prova.
0: Dai.
1: Ma dove funziona?
0: 10 ragazze, la conoscete? 10 ragazze?
1: Sì.
0: Ho visto un uomo che moriva per amore. Eccola. Ne ho vista un'altra che più lacrime non ha. Nessun coltello mai mi può fermare.

0: Siete pronti?
1: Sì!
0: Pronti, pronti, pronti?
1: Sì.

0: Allora, il concerto della Formula 3 è appena finito, il mio collega è sparito improvvisamente, siamo in attesa di Tony Cicco per fargli qualche domanda, solo che sta scattando delle foto sul palco. Dove sei? Sei arrivato? Lo stiamo aspettando alla fine di questo concerto che ha visto le temperature abbassarsi vertiginosamente.
1: Non è vero.
0: Verso la fine.
1: Io non ho sentito assolutamente niente stasera.
0: Perché
1: sono...
0: tu stavi nel tuo appartamentino tutto...
1: Sono sceso in questo momento da casa e sono arrivato perché mi avete chiamato. Ti vedo un po'...
0: Siamo un po' congelati.
1: C'hai un po' di freddo, Luca? Stiamo aspettando l'ospite finale di questa sera.
0: Soprattutto per far firmare
1: i firmacopie, i libri,
0: i 45 giri CD di Nicola.
1: Di Nicola Damante, diciamolo, dai, ci siamo.
0: Mi sa che non viene.
1: Sta arrivando, eccolo là, guarda, si sta andando, sta scendendo le scale del palco e qui e dopo il presidente è andato personalmente a prenderlo per portarlo qui in studio nel nostro bucigattolo. Stiamo aspettando, la sedia è già pronta, ma io non lo vedo, sinceramente non lo vedo. È ancora sul palco, non lo vedo più.
0: Guarda, cioè, io vedo Massimiliano, lo vuoi chiamare?
1: Chiamo Massimiliano? Dov'è?
0: È qua davanti.
1: E che gli dico?
0: Fai un fischio di quelli che sai fare tu, così... Magari ti spegni il microfono un secondo
1: e faccio il fischio.
0: Fai il fischio.
1: Però mi sento da
0: non
1: tuo.
0: Ti preoccupa.
1: C'è il microfono che è collegato anche il tuo, quindi posso. Non vedo se il presidente ha beccato Tony Cicco.
0: Stavi per dire Tony Ciccione.
1: No, Tony Cicco. Era un soprannome di verbicarese di tanti anni fa.
2: Ci faccio un'offerta che non può rifiutare.
1: Stiamo vedendo se... No, ma è ancora sul palco lui. Ah no, c'è il chitarrista sul palco. Eccolo, lo vedo, sta venendo. No, non è lui. Secondo me ancora... Se n'è andato nel backstage, se è andato a cambiare forse, perché era sudato e quindi è probabile che sia...
0: Non è che la regia c'ha un brano sotto mano da mandare così nell'attesa.
1: Eccolo là, su. La lambada.

0: Ed eccoci qua di nuovo in diretta agli studi di Radio Voce Amica con il protagonista di questa sera.
1: I protagonisti siete voi anche?
0: No,
1: voi?
0: No, questa sera sei tu il protagonista.
1: No, pubblico assoluto. Meraviglioso, pubblico meraviglioso, ragazzi. Credo che ci siano tre o quattro generazioni stasera.
2: Ma anche di più.
1: Figli e nipoti. Nonni e coetanei.
0: Sì, sì, sì, soprattutto nonni e coetanei nostri però.
1: Nonni giovanissimi.
2: Ma Tony si ricorda la prima volta che è stato qua, qualche anno fa?
1: Sì, qualcuno me l'ha ricordato, però...
2: Non mi ricordo se
1: in
2: fosse...
1: In realtà non mi ricordo manco quello che ho mangiato stamattina.
2: Se sia stato il 97 o 98,
1: sì.
2: C'era
1: sì, 98.
2: Anche Alberto.
1: È stata una bella serata come questa?
2: Sì. Bella, però
1: fredda
2: è stata...
1: come questa?
2: No,
0: no, era d'estate. Era d'estate. Quale feste facciamo? Di solito le facciamo d'estate. Questa, infatti, è la prima edizione che abbiamo fatto primavera. Speriamo di farne altre come questa.
1: Beh, è solo l'inizio.
2: Invece, solo una piccola curiosità: la prima versione del di Eppur mi sono scordato di te in questa. In questo. Diciamo, l'avete fatto una. Al Roxy Bar, una delle prime volte, vero?
1: No, vabbè, la prima volta l'abbiamo fatta
2: in questa, con questo arrangiamento, dico.
1: Quell'originale l'abbiamo fatto nel primo album.
2: No, non mi riferisco solo all'arrangiamento.
1: L'arrangiamento noi cambiamo sempre. Stasera, ogni sera è un arrangiamento nuovo. Questo è il segreto per canzoni fantastiche come queste, che durano nel tempo ma che ti danno sempre la, come dire, quell'emozione come se fosse la prima volta.
0: La prima volta. Lui te lo dice perché è musicista.
1: Bravo.
0: Poi se ti posso dare un consiglio, dato che è bassista, a voi manca il bassista,
2: lo sgabello.
0: Se ve lo volete portare, lo potete portare con voi in giro.
1: Sì, no, ragazzi, viva la musica.
0: Certo,
1: è quella che,
0: assolutamente.
1: Quella che salverà il mondo.
0: Certo, infatti.
2: Speriamo.
0: Noi abbiamo portato, anzi, i tuoi fan ci hanno portato...
2: Guarda qua.
0: 45 giri da farti firmare, se possibile, lo facciamo in diretta.
1: Bellissimo, come no?
0: Ne facciamo uno alla volta.
1: Solo che ci vuole un pennarello serio, però. Ce l'avete?
0: Abbiamo tutto.
1: Bravi.
0: Allora, il pennarello serio è questo qua, quello bianco.
1: Scrive, scrive.
0: Nicola si chiama.
2: Detto anche Nick J.
1: No,
2: aspetta un attimo.
1: Non è serio,
2: ecco cosa
1: per questo è un pennarello scamuffo. Quelli neri non ci sono, quelli neri.
0: Lo dovevamo provare prima.
1: Oggi c'è stato un tentativo.
2: Questo è il secondo che va a fallire.
0: Esatto, sì.
2: Ah, ce n'è più di uno, eccolo.
0: Dobbiamo
2: qua.
0: Farlo con questo.
2: Blu. Quello blu.
1: Vediamo un po'. No, questo è quello di oggi pomeriggio.
0: Ma che? L'abbiamo fare con la penna allora, guarda.
1: È un
0: facciamolo con la...
1: perché sono copertine originali, non si trova.
0: Facciamolo con la penna e...
1: Meglio, dai.
0: Ok. Sono praticamente 45 giri originali.
1: Originali.
0: Li stiamo facendo firmare, gli facciamo un regalo al nostro Nicola che ce l'ha chiesto. Questo è l'ultimo.
2: Sì, ma ce n'è un altro. Questo invece.
0: Questo è più difficile.
2: Aia, questo
1: andiamo
2: è tutto nero.
1: Bianco,
0: andiamo sul bianco. Ok, perfetto.
2: E questo,
0: grazie.
2: E
0: grazie.
2: Invece una dedica per Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Allora è meglio questa.
2: Vediamo questo, pare più professionale.
1: Amica.
2: Amica.
0: Perfetto. Grazie. E l'ultima cosa, cosa ne pensi di questi ragazzi che hanno organizzato questa manifestazione?
1: Stupendi, stupendi. Entusiasmo alle stelle. Anche alla fine abbiamo cantato tutti insieme, è stata una bellissima serata, anche se era un po' freddina. però ci siamo riscaldati.
2: Si sono spesi tanto, grazie a voi per,
1: no, grazie
2: per
1: a voi
2: aver fatto questa seratona.
1: È sempre un piacere, no, quando c'è un pubblico appunto che risponde alle nostre esigenze, non solo tecniche,
2: ma
1: vocali.
2: Ma è impossibile non rispondere.
1: Grazie a grande Lucio che ci ha lasciato un'eredità fantastica di brani immortali.
0: Farete ritorno subito oppure siete ancora in giro,
1: stasera,
0: in tour?
1: Sì, siamo in tour.
0: Siete in tour,
1: siamo
0: quindi
1: sia in tour teatrale in tutta Italia, e adesso abbiamo anche la Svizzera qua fra una settimana. Poi, e poi comincia il tour estivo, il famoso summer tour.
2: La prossima nell'immediato qual è?
1: Dunque siamo siamo in tutta Italia. E ormai le date, come dire, vengono step by step, no? Una volta si prevedeva che il tour fosse organizzato 3-4 mesi prima, invece adesso
2: si procede.
1: Io credo che dopo questa sera ritorneremo in Calabria sicuramente.
0: Certo,
1: tre posti magnifici.
0: Certo. Noi vi aspetteremo. A braccia aperte.
2: Oh, allora, io mi sono visto due volte la Formula 3 dal vivo.
0: Infatti.
1: Non c'è
2: pure senso. Infatti.
0: Pure io.
1: Ragazzi, okay. Vi salutiamo.
0: Grazie Tony.
1: Un abbraccio a tutti i radioascoltatori di Radio Voce Amica.
0: Grazie a te.
1: Vogliamoci
0: grazie.
1: Bene.
0: Ciao e buona serata. Grazie. Buon rientro. Anche noi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento,
2: che saranno tantissimi
0: speriamo. A tutti diamo appuntamento a domani sempre alle 20:30 in diretta qui da Piazza Gesù Maestro. Bene. Grazie e buonanotte.
2: Buonanotte.
3: Grazie e buona serata.
1: Ciao, grazie a voi. Grazie.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: È mezzanotte e 45 minuti.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Welcome to Shadows Light.
1: Da uno studio bunker riveduto e corretto, va ora in onda Low Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio, i Senza Radio e Tu Lo Sai. A parlar di, ma di cosa parleremo mai oggi? Parleremo di sovraccarico di pensiero, ovvero sia ormai amiamo dare sempre un nome inglese a quello che diventa forse un problema o già lo era, l'overthinking. Hai capito come siamo international? Quando uno pensa troppo, pensare prima di agire è vero, sì, ma fino a che punto? Ce lo chiederemo insieme a noi Senza Radio, insieme allo Shadows Light, che inizia ovviamente con la nostra sigla.

Ben sintonizzati amici, inizia una nuova puntata dello Shadow Slide con Andrea Lombardo ai microfoni. In questo caso a salutare quell'angelo Franzone che la scorsa settimana vi ha tenuto compagnia. E siamo qui a condurre la nostra mission, ovvero sia lo Shadow Slide, luci e ombre della nostra, della vostra vita. Si prende come sempre un argomento, lo si mette anche in luce e insieme che facciamo? Tentiamo di espletare un argomento, poi alla fine ci ridiamo anche su. Oggi si parla di overthinking, ovvero sia come il troppo pensare prima di agire o anche su una situazione, il rimuginare possa influenzare addirittura il nostro fisico, comunque la nostra vita. E allora dovremmo fare un'analisi su noi stessi un attimino per tentare di venirne anche fuori o per capire se siamo veramente troppo riflessivi. Ma prima di addentrarci nell'argomento, chiaramente un programma fatto di musica, tanta musica, e come nostra abitudine iniziamo con un beat che ci sveglia. Vedete come ci sveglia il beat che già è partito, Loco Loco. In questo caso alziamo il volume, comincia così con lo Shadow Slide con l'angolo Tunes Tunes.

Talk to You. Era l'angolo Tunes Tunes dallo Shadow Slide con i Senza Radio. Il beat è giusto e allora anche l'argomento lo potrebbe essere. D'altronde ci conoscete da tempo. Un argomento, una puntata. Tante canzoni in una puntata, eh sì. Questa è un po' l'essenza dello Shadow Slide, noi che siamo i Senza Radio, sì, l'essenza dei Senza Radio, potremmo dire, per fare anche un gioco di parole. Sentite in sottofondo il sì di Angelo Franzone che salutiamo. Ma attenzione, oggi si parla di overthinking, ovvero sia il fermarsi troppo a pensare, a rimuginare su decisioni, su errori, su situazioni passate e future. Cosa succede allora? Che ci blocchiamo, non agiamo, anzi questo continuo rimuginare inficia sul nostro essere, sul nostro, diciamo, un attimino confrontarsi con gli altri. Soprattutto si scopre, grazie agli studi che tra un po' snoccioleremo, che addirittura ne risente anche il nostro fisico. E allora che facciamo? Invece di pensare troppo, che scopriamo insieme fa anche male, vedi, il troppo storpia in tutte le situazioni, andiamo ad ascoltare un po' di musica che ci, così, dissipa i pensieri. Tu mi piaci tanto, Saif, questa ce la cantiamo tutti insieme.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato, di un bluastro

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.